ritta di sentuno di quella ritta, qui a casa, lui, io ho un piatto con fritta. Sì, facciamo una tempestità. Allora, io vivo, tranquillito, allora, per esempio, se c'è per lì da un sol, 29 di agosto, allora, devo essere a 4 ore alla tavola. 4 ore ritta. Però, dopo si è appoggiato, ma la una,

ministro, di parte del pastore, di parte della persona che sta dicendo che altro vorrai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,

aggancia a Lui. Ora lo accompagna. Quando tu vai, tu eri a Lui. Dio che sarà par come fragranza di Lui. E claro sobre ti il profumo di Dio. Levanta tu mano. Claro sobre ti la fragranza di Dio. Che dove vamo, siamo insieme a Dio. Quando tu entri a un luogo, a un spazio, non per il campo, perché tu entri con la fragranza di Dio. La muerte se va,